0: fare nella semicapricetta.
1: Che anche tu lo so, che mi sveglia.
2: Bravo, guys. Send that as a unit manager for me.
0: 4 1 2 3 0 9 4 1 2 3 0 9 4.

0: Comunque non ho finito di aspettare. Dove viaggio?
1: Pure.
0: Mi sono attenuto a questo.
1: Che cosa?